0: Salome il regno.
1: Silvestre, mi hermano. Silvestre, otro. Vamos a ver.